0: gran pezzo per il gruppo di Francesco Di Giacomo.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Made in Romagna con la puntata di oggi si avvia alla conclusione di questo ciclo di trasmissioni e podcast che speriamo siano stati di vostro gradimento. Noi comunque continueremo a scavare nella Romagna dei talenti e degli artisti del nostro territorio, che si conferma una fucina di creatività piena di sorprese e che continueremo a proporvi grazie a Radio Talpa. Ma oggi dal cappello di Made in Romagna tiriamo fuori i Copertoni. I Copertoni sono stati uno storico gruppo underground romagnolo nato attorno al 1986 nell'area di Castel Bolognese e Faenza, legato a una scena musicale irriverente, sperimentale e profondamente locale. I Copertoni univano rock, cabaret surreale, cultura motociclistica, ironia romagnola e spirito artigianale, creando spettacoli più vicini a happening teatrali che a semplici concerti. Il nome richiama ironicamente l'abbronzante copertone trasformato in chiave romagnola e goliardica. Attorno ai copertoni gravitavano musicisti, artisti, motociclisti e personaggi alternativi della Romagna di quegli anni, in un clima vicino alla cultura beat e underground romagnola. La loro attività non seguì mai i canali commerciali tradizionali, infatti la band è ricordata soprattutto nell'ambiente locale per performance eccentriche, testi demenziali, provocazioni sceniche e una forte identità territoriale. Il gruppo ruotava attorno alla figura di Samuele Sant'Andrea e Valentino Bettini, personaggi eclettico noto anche come filmmaker indipendente e creativo fuori dagli schemi. Valentino Bettini è un artista romagnolo di Castel Bolognese, appassionato di cinema western, musica e avventure fuori dagli schemi. Negli anni ha lavorato come motociclista stuntman, fotografo, musicista dei Copertoni e regista indipendente. Figlio di Alfeo il Pirata, ha ereditato dal padre la passione per la fotografia e le imprese estreme. Dal 1993 ha realizzato numerosi cortometraggi e progetti autoprodotti, spesso surreali e visionari. Il suo stile mescola ironia romagnola, fantasia, cinema artigianale e spirito libero. Viene descritto come un personaggio visionario e matto nel senso creativo e poetico della tradizione romagnola. Ora vicino alla pensione sostiene che il meglio debba ancora arrivare. Il bello sta per nascere adesso. Valentino è qui con noi oggi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, sono qua, ecco qua, col mio accento romagnolo di Castel Bolognese, Romagna di confine. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e ringrazio Andrea Sarneri per avermi invitato qui e speriamo naturalmente, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, si spera di chiudere in bellezza.
0: Sicuramente, partiamo subito andando ad ascoltare il brano più famoso.
1: Non diciamo il titolo, tanto lo capiranno, lo diciamo dopo.
0: Il brano più famoso.
1: Quello che, esatto, ci identifica, diciamo.

0: Bene, allora questo brano era La Galena con i Rock, conosciutissimo da tutti i romagnoli.
1: Anche ballato.
0: Ballato sicuramente, tempi, sì. Chi ci ha suonato in questo? Perché sento degli arrangiamenti fatti...
1: Ah, notevoli. Gli arrangiamenti sono di Loris Ceroni insieme a Pippo Guarnera, che ha scritto anche la partitura dei fiati. Sono molti anni che è stato inciso nel 93 e mi ricordo che il gruppo di fiati, la sezione fiati era di Forlì, purtroppo in questo momento non ricordo il nome, però alla batteria c'era il mitico Vince Valicelli.
0: Vabbè, già tre pezzi grossi. Cioè,
1: Vince Pippo Valicelli. Guarnera, Lemmond.
0: Ecco, vorrei da dire che tanto Loris Ceroni l'abbiamo avuto qui la settimana scorsa, sì. Vince Valicelli l'abbiamo avuto anche lui qui in trasmissione.
1: E Loris suonava il basso.
0: Suonava il basso. Bene, il prossimo brano?
1: Il prossimo brano invece è Disperato Statico Blues. In questo brano invece abbiamo suonato noi copertoni, le chitarre, il basso l'ha suonato Loris, la batteria il mitico e compianto purtroppo Gianni Pezzoli degli Stadio.

0: disperato statico blues, poi, non so se si capisce, ma ascoltate bene, è la storia di uno sbornia. Mi hanno portato a casa ubriaco.
1: Ah beh, eri te che l'ho ubriaco. Bene, bene. Andiamo sul prossimo brano, allora?
0: Sì. Andiamo con La gatta ed Memo, La gatta di Memo. Memo era un signore di Castel Bolognese, amico di tante persone, e aveva questa gatta ammaestrata, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone. Doveva essere inclusa nel secondo album di Copertoni, Tempi di Cottura, invece adesso non vi sto a dire perché è rimasta fuori, ma è rimasta in forma di provino, registrata in quattro tracce su cassetta, e così rimarrà, perché è irripetibile.
1: Bene.

0: Allora, su questo pezzo succedono delle cose strane, perché mi sembra di capire che è totalmente estemporaneo.
1: Sì, è stato registrato molti anni fa da Contarini e abbiamo usato come a casa, privatamente così, e abbiamo usato come studio di ripresa una officina, una vecchia officina piena di attrezzi. Infatti io suonavo, praticamente facevo lo shaker, avevo infilato il microfono dentro un tubo e fuori limavo con una lima, avevo fatto un mucchio di segatura di ferro, infatti, di limatura. Bonucci tirava in aria dei bidoni di plastica.
0: Luca Bonucci,
1: e Jimmy Gimignani di Riolo come

0: Ecco qua. Invece il prossimo brano è Boletta Blues o Boletta Blues, dipende dalle zone, che tradotto vorrebbe dire il blues della bolletta, ossia essere al verde. Così se c'è qualche meridionale, extracomunitario o molto settentrionale riuscirà a capire ed è giusto. Ma in questo brano vale la pena citare la formazione della Madonna. Pippo Guarnera al piano coda, Pippo Guarnera che suona anche l'organo Hammond, Loris Ceroni al basso, suonato come un contrabbasso, e la voce magistrale di Sammy, tradotta direttamente da me in italiano. Poi Sammy era sempre al verde, quindi solo lui poteva fare Boletta Blues.
1: C'è Sammy in bolletta.
2: Ma una bulletta.
1: Una bolletta.
2: Cuna un baio.
1: Che non ha una lira.
2: Per comprarsi un slay.
1: Per comprarsi un gelato.
2: E una voglia.
1: E non ha voglia.
2: E lavorare.
1: Di lavorare.
2: La sua passione.
1: La sua più grande passione.
2: È solo quella di mangiare.
1: È solo di

0: Dimenticavo di citare in Bolletta Blues Red Costa di Imola all'armonica, e ha retto il passo bene con gli altri.
1: Fantastico, quindi in una grande formazione, direi un risultato storico.
0: Si sente che qui suonano bene.
1: Bene, però voi, so che voi Copertoni avete avuto successo.

0: solo in ambito locale, ma avete avuto delle grosse collaborazioni, perché parlando di rock demenziale, parlando di questa tipologia, diciamo, di genere che c'era, sì, in quegli anni, in realtà eravate inseriti all'interno di una tendenza o di un filone che vedeva dei protagonisti di prim'ordine con i quali voi avete collaborato.
1: Certo, noi naturalmente i nostri idoli locali erano gli Schiantos. Gli Schiantos, per il loro modo di far musica e di essere, non dico eccentrici, ma di fare anche un po' scena sul palco, happening veri e propri, come diceva Andrea all'inizio, e con loro abbiamo fatto alcuni spettacoli, proprio di persona, con Freak Anthony. Io ho fatto tante uscite nell'Osteria Bologna e lui ha fatto da padrino dei nostri concerti e noi abbiamo aperto dei loro concerti e abbiamo avuto anche dei progetti assieme. Freak Anthony è venuto a girare Moschito per me, ha fatto lo Spaventapasseri parlante e l'ha fatto anche bene, improvvisando molte cose. E poi avevamo anche dei progetti, purtroppo poco dopo è morto, ci ha lasciato, e a casa io conservo gelosamente dei suoi fax con dei progetti che lui mi diceva si potrebbe fare una storia sul mitico Lawrence che voleva lasciare la fabbrica e così. Vabbè, ogni tanto li riguardo e poi avrò delle sorprese in futuro.
0: Quindi c'è in cantiere tanto materiale.
1: Sì, perché ho molto materiale video. Intanto adesso ho fatto riparare i videoregistratori, perché devo vedere cosa tengo in archivio.
0: Ecco, quindi sì, per dire il materiale che ci può essere là sepolto. Bene. Safegna Quente Bar.
1: Sì. Safegna Quente Bar, domanda: cosa facciamo al bar? E questo è dedicato alle pezze. Pezze si intende tutti quei personaggi, uomini e donne che siano, che non sono mai a posto ovunque tu li spiani, li mandi al caldo al troppo caldo, al freddo al troppo freddo, non sonno, non fame, non sono mai sistemati. E in dialetto le chiamano le ciozze, sono delle chiocce, ci una ciozza vorrebbe dire sia una pezza. E naturalmente è una cover, e si sente subito, del famoso pezzo surf americano dei Beach Boys, Surf in USA, che a sua volta era la cover di Sweet Little Sixteen di Chuck Berry.

0: Bene, beh, come copertoni, una domanda: ma per quanti anni avete calcato le scene, avete calcato i palcoscenici?
1: Noi abbiamo iniziato nel 1986 con un concerto alla mitica Tavernetta Notte di Castel Bolognese, e fino diciamo al 2000 e qualcosa, poi non siamo mai finiti, esistiamo ancora, nel senso che ogni tanto ci chiamano a fare qualche ospite. Adesso Sammy ha suo padre molto anziano, tiene dietro lui, infatti lo guardo, lo accudisce così, ma ogni tanto ci chiamano e facciamo qualche pezzo di qua e di là, più che concerti interi, tanto più che non ne ho voglia, non sono organizzato.
0: Ma tu adesso ti sei focalizzato sui video, perché sì, vi ricordo agli ascoltatori di Radio Talpa,
1: li ho sempre fatti,
0: di andare su YouTube e cercare le produzioni di Valentino Bettini, sì, che sono veramente delle opere d'arte, diciamo, no? Cinematograficamente, ma anche come videoclip, come idee.
1: Ne posso citare due?
0: Assolutamente.
1: Gli ultimi due, quello di Natale, che è un video stop motion a cartoni animati, una love story fra la Befana e Babbo Natale, ambientata tutto al mare in inverno e in estate. Dovete digitare Befana e Babbo Natale Love in Porto Corsini.

E questo è Giancarlo. E sentite qui l'organo Hammond, è suonato niente po' di meno che dalla madre superiore del convento di Castel Bolognese. Pensate che quando andavamo alla Vie en Rose nel 1993-94 lo ballavamo anche come lento, quindi li facevamo e ce li ballavamo anche e ce li cantavamo.

0: belli belli anche miei. No, non è vero, eh. Chiedo scusa alla madre superiore del convento di Castel Bolognese, non ha suonato lei, è che noi dicevamo, entravamo sempre su questo brano dal vivo con questa battuta, qui l'organo Hammond l'ha suonato sempre Pippo Guarnera.
1: E diciamo poco.
0: E poi Giancarlo era dedicato a un signore che aveva perso i capelli molto presto, prima dei 20 anni, e io li ho persi un po' dopo, 22-23 anni.
1: Bene. Ti volevo fare una domanda, perché in introduzione abbiamo citato il tuo ruolo di stuntman, che cosa c'entra con quello di musicista ce lo devi spiegare. In realtà fa parte di un personaggio eclettico che una buona parte della sua creatività la esprime nei film, nella parte diciamo non musicale, no? E lo stuntman cosa c'entra qui?
0: Beh, c'entra perché innanzitutto nei miei video e in primis nel film Moschito io non ho usato stuntman, eh? Ne faccio di cotte e di crude, cado, vado al contrario, mi impenno in moto, sono io. Ma mi ero fatto poi le ossa da piccolo perché ero solito compiere imprese un po' fuori, tipo, non so, partire da in cima la Zattaglia, oppure partire dal Campo Cross Monte Coralli con la bicicletta dal discesone, venire giù e trovarmi la bicicletta spezzata in due. Oppure l'impresa più ardua era partire dalla Reffa o da in cima la Serra, la Cornacina, con la biciclettina da bambino senza freni. E li marci tutti i piedi. Una volta nel curvone che arriva al Campo Cross, che viene giù dalla Reffa, io e i miei amici abbiamo fatto un dritto che siamo volati in un campo con un volo, ma un volo così angelico che le biciclette sono andate 100 metri lontano da noi. Per fortuna siamo caduti nell'erba.
1: Cioè, parliamo dei tempi in cui non c'era internet,
0: anni.
1: Non c'era internet.
0: No, no,
1: adesso
0: anni.
1: Fareste dei challenge, no, come li chiamano, no? Con dei reel, no, con dei video.
0: Sì, sì.
1: Bene, il prossimo brano è Tre Galen, e su questo c'è qualcosa da raccontare, no?
0: Sì, innanzitutto rimaniamo sempre sul tema galline, perché le galline mi accompagnano da quando sono nato, abitando io in campagna pseudo-periferia, così. Tre Galen è una filastrocca adatta ai bambini, una favola per bambini, si basa sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la particolarità è che entrerà a far parte di un film di fantascienza che uscirà fra un anno, perché io ho fatto una parte insieme ai protagonisti dove li dovevo mandare a quel paese cantando questa canzone e zappando per terra.
1: Quindi creiamo questa aspettativa e appena uscirà il film sapete.
0: Non posso
1: che
0: dire perché è tutto top secret, ecco, il nome, però uscirà fra un anno.
1: C'è il Valentino attore che anche lui, anche in questo momento sta lavorando molto.
0: Tre Galen,

0: mi preme citare che le percussioni tutte, che sono tipiche della tarantella epizzica del sud, le ha suonate Mauro Maurino qui di Faenza.
1: Bene, andiamo avanti allora col prossimo brano, che è stato ispirato dalle ormai tristi disavventure alluvionali del
0: 2023, l'alluvione del 2023. Il brano si chiama Pesci rossi lungo i fossi.
1: E tu sei andato sott'acqua, ovviamente.
0: Perché la mattina quando mi sono svegliato c'era un grosso pesce nel fosso davanti a casa. Bah.
2: C'è in giro un gran settore, tutti al piano superiore.

Siena, sollevare il pianoforte, non sono abbastanza forte, la cosa è molto grave, ma io sto sulla nave, saranno forse balle.

0: si porta via le rame, l'acqua viene giù dall'alto e si porta via l'asfalto, e i campi sono strani, arredati con sedie e divani. Salva, salva.
1: Bene, allora il prossimo brano si chiama Cacca al diavolo, K con la K come sì, copertoni, sì, ovviamente, esatto. No? Ma è un brano a cappella che ricorda molto I Neri per Caso.
2: Sì, solo voci. Ma infatti era quello il periodo che mi sembra vincere un Sanremo, e noi avevamo questa canzoncina che cantavamo sempre, che poi era un inno degli Scout, che noi abbiamo elaborato dopo, abbiamo tolto l'unica chitarra che c'era, è rimasto a cappella, e la presentammo da Red Ronnie appunto dopo l'esibizione dei Neri per Caso, e il loro manager si incazzò. Oh, e questi, e poi la facemmo in playback addirittura.

0: fiore Gesù. Cacca al diavolo è una delle canzoni preferite dai bambini ed è anche diventata la sigla del volo del mattino di Fabio Volo.
1: E quindi avete anche un riconoscimento da parte delle major?
0: Sì, siamo stati soddisfatti. Questo brano poi lo presentammo al Festival di Sanremo del 1995, che presentavano Natalia Estrada e Andy Luotto.
1: Ma Valentino, ci stiamo avvicinando alla fine del programma, però vedo che siccome hai portato la chitarra, ci potrei poi far sentire qualcosa? Cos'hai in cantiere?
0: Due schitarrate di brani esclusivamente dal vivo, chitarra e voce. Pompa pompon, pompa pompone, riferito quando io da bambino, abitando vicino al fiume, sentivo tutta la notte il landini testa calda, un trattore che tirava sull'acqua dal fiume, appunto. Ed è dedicato anche alla siccità che abbiamo in estate, per contro invece al rischio alluvione che abbiamo in inverno.

0: Bene, siamo allora giunti alla fine di questa puntata. Il brano che stiamo ascoltando è l'ultimo, si intitola Wood Ballet. Abbiamo avuto in trasmissione oggi, abbiamo ospitato Valentino Bettini, che ci ha fatto la storia sua ma anche dei Copertoni, il gruppo mitico che abbiamo trattato in questa puntata. Ricordiamo che appunto con questa puntata si conclude il ciclo di Media in Romagna per questo primo ciclo, diciamo, di quest'anno. Poi noi continueremo a lavorare per il prossimo ciclo, che riprenderà probabilmente a ottobre, ma comunque tramite il sito di Radio Talpa vi terremo aggiornati e troverete le nostre novità appunto sui post di Radio Talpa, che ringraziamo per l'ospitalità.
1: Ciao a tutti, signori talpini e signore talpine, e speriamo di risentirci presto.
0: Bene, ciao a tutti e a risentirci.

In esclusiva per Radio Talpa, il nostro inviato Alfano Jazz by the Sea, Paolo Casisa, ci presenta il concerto del sassofonista e cantante Sean Cuti e la sua band The Egypt IT di sabato 29 luglio alla Rocca Malatestiana di Fano. Paolo Casisa ci introduce nel mondo sonoro di Sean Cuti attraverso anche la storia del padre, il famoso Fela Cuti, inventore dell'Afrobeat e attivista nigeriano contro l'ingiustizia, la corruzione e l'arroganza del potere. Ne esce uno splendido quadro ritmico con tutti i colori dell'Africa da ascoltare insieme a Radio Talpa, insieme a Paolo Casisa. Buon ascolto.

Cari amici di Radio Talpa, il 29 luglio ho avuto il piacere di assistere al coinvolgente concerto che Sun Cuti e Egypt 80 hanno messo in scena alla Rocca Malatestiana di Fano in occasione del Festival Fano Jazz by the Sea. Questa trasmissione speciale vuole raccontare la storia di questa formazione e che cosa è accaduto quella sera su quel palco.

Soun Kuti è il figlio minore di Fela Kuti, uno degli artisti più influenti del XX secolo, rivoluzionario, musicista e attivista nigeriano, inventore dell'Afrobeat. Per meglio comprendere bene il sound della musica di Soun, è necessario risalire brevemente alla storia di suo padre Fela, che ebbe una vita coraggiosa e avventurosa, tutta protesa verso la difesa dei diritti umani. Nel 1970 Fela Kuti e un gruppo di altri musicisti fondò in Nigeria la Repubblica di Calacuta, che in realtà era una sorta di comune con uno studio di registrazione e una casa per tutti coloro che nel frattempo avevano cominciato a ruotare attorno al musicista, che poteva contare su numerosi sostenitori. I suoi brani erano cantati in inglese e i relativi testi, politicamente roventi, furono così comprensibili a tutti i popoli africani. Nel 1975 uscì l'album Zombie, nel quale Fela Kuti paragonava la polizia e l'esercito nigeriani a degli zombie privi di volontà, addestrati per sparare a comando. Il disco ebbe un enorme successo in Nigeria e provocò la violenta reazione del governo, che attaccò la comune con più di 1000 soldati, incendiando gli studi, distruggendo le strutture e uccidendo numerose persone, tra cui la madre di Fela, che venne gettata fuori da una finestra, morendo qualche giorno dopo. In seguito Fela Kuti si impegnò politicamente e fu incarcerato per 20 mesi dal regime del governo. È scomparso nel 1997. Da tutti gli africani che ancora lottano per la propria libertà, Fela Kuti è ricordato come The Black President.

Alla scomparsa del padre, Sun Cuti prese in mano la sua storica formazione Egypt 80, ripartendo esattamente dove il padre aveva lasciato, impegnandosi strenuamente nella lotta, utilizzando la musica per l'affermazione del proprio popolo. Sono sue queste parole. Voglio fare l'afrobeat per la mia generazione. Invece che alzati e combatti, il messaggio deve diventare alzati e pensa. Il suo primo album, uscito nel 2008, si intitola Many Things e la title track declama: quando vedo il modo in cui il mio popolo deve vivere sotto un ponte o sopra l'acqua, quando sento le cose senza senso che i nostri leader fanno, quando sento il ministro dell'istruzione nello scandalo per aver rubato, vai a vedere l'inflazione, vai a vedere la sofferenza della gente. Non sento molte cose, non vedo molte cose, mi fanno pensare molte cose.

sassofonista e cantante come il padre, Soon Cootie cita fra i propri ispiratori Miles Davis, il musicista e poeta afroamericano Jill Scott Heron, i rapper Timberland e Dr. Dre, pur restando fedeli allo spirito del padre. Il suo sound tiene conto della storia della black music degli ultimi anni, introducendo le inflessioni del rap e del new soul nel fragore della locomotiva dell'afrobeat. Un valido esempio è il brano Black Times, title track dell'album inciso nel 2018, in cui è ospite la magica chitarra di Carlos Santana.

Sul palco della Rocca Malatestiana, Sun Cooty era accompagnato proprio dal gruppo Egypt 80, definita la più infernale macchina ritmica dell'Africa tropicale, nome che Fela Cooty diede agli Africa 70 nel 1977, rifacendosi all'antica civiltà egizia. Una precisa base ritmica, chitarra, basso e batteria, due coriste danzatrici e una formidabile sezione fiati composta da sax baritono, sax tenore e tromba che dal vivo, vi assicuro, hanno fatto davvero faville.

Sun Cuti è stato davvero fantastico. Ha danzato e saltellato qua e là per tutta la serata con inesauribile energia. Ha declamato i suoi testi importanti di lotta contro il potere con grande determinazione. Ha suonato il suo sax contralto che si incastonava alla perfezione nella potente sezione fiati degli Egypt 80. Ha persino ricoperto il ruolo di predicatore dialogando una decina di minuti col pubblico, ricordando che la libertà di espressione è assolutamente insindacabile per qualsivoglia organismo di potere. Il suo concerto è stato un diamante incastonato nella splendida programmazione di Fano Jazz by the Sea, che sicuramente tornerà l'anno prossimo sempre più interessante.

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: Cari amiche e cari amici, un abbraccio sincero a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono Maurizio Benvenuti, sono qui negli studi di Radio Talpa in via del Prete 7, in quelle di Cattolica, la nuova sede di Radio Talpa, naturalmente un po' lontani dalla vecchia sede, quella del 1977, da dove tutto è partito, in via Irma Bandiera, numero civico 59. Questa trasmissione, lo sapete oramai, va in onda ogni settimana, è Echi di Talpa, dove ripercorreremo le testimonianze talpiste di quei talpisti che hanno fatto la radio nei primi anni di Radio Talpa. E oggi dunque riaccendiamo i battiti di una generazione che non ha mai smesso di credere nella forza delle idee e nella potenza della condivisione. E così mettetevi comodi e preparatevi anche oggi a un'onda di voci, jingle, canzoni e ricordi che scaldano l'aria come una notte in studio, con la stessa adrenalina e la stessa voglia di fare. Questa puntata è un invito a rimettere le cuffie, alzare il volume e lasciarsi travolgere dall'energia che ci ha sempre spinti avanti. E oggi protagonista è la talpista Daniela Badioli.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa 94.

E questa, care amiche e cari amici, è la testimonianza talpista di Daniela Badioli. C'è nella memoria un aspetto creativo. Si ricorda scegliendo tra i ricordi con uno sforzo verso il significato e si proietta qualcosa nel futuro. Premetto che per me l'esperienza fatta a Radio Talpa è stata intensa e formativa e non si è conclusa nel 1984. Molto di quello che ho vissuto dopo ha sempre fatto i conti, nel bene o nel male, con quell'esperienza.

Era il 1979. Mi sono avvicinata a Radio Talpa con una precisa volontà, ma in modo graduale. In fondo bisognava trovare un ruolo all'interno del gruppo. La gestione della radio aveva dei costi e le entrate erano poche. I problemi finanziari sono stati una costante nella radio e la ricerca di imprenditori e commercianti che volessero fare un piccolo investimento pubblicizzandosi attraverso Radio Talpa era estenuante. Comunque, qualcuno l'aveva fatto. Un amico mi chiese di prestare la voce per degli stacchetti pubblicitari, quelli che poi in gergo sono diventati gli spot. Bisognava individuare testi e musiche adatte e poi registrare. Si doveva registrare la sera, quando finivano le trasmissioni, a causa della mancanza di apparecchiature che consentissero le due cose contemporaneamente. Ci eravamo impegnati per produrre qualcosa di dignitoso e gli stacchetti vennero trasmessi. Ci furono delle conseguenti modestissime entrate, ma era il 1979.

tra alcuni soci della cooperativa si aprì un confronto scontro sul problema pubblicità sì, pubblicità no. Per alcuni la pubblicità era un male necessario, un mezzo per fare fronte alle tante spese di gestione e continuare ad esserci. Per altri la pubblicità configurava una radio commerciale che si vendeva e tradiva il suo compito alto di strumento di informazione critica e crescita collettiva. Non ricordo per quante sere, per quante ore si parlò con accorata partecipazione dell'argomento, quante assemblee furono fatte per far quadrare il cerchio, quanta energia venne spesa in quegli incontri nell'intento di cercare una linea comune e condivisa che non tradisse gli obiettivi del progetto della radio. Poi penso a quello che succede oggi, allo strapotere che la pubblicità ha acquistato, all'uso smodato e spregiudicato che mercati, mercanti e politici a vario titolo ne hanno fatto per manipolare i comportamenti della collettività. E il ricordo delle tante discussioni fatte allora mi fa simpatia.

E questa era la testimonianza talpista di Daniela Badioli. Grazie per averci lasciato entrare in questo ricordo. Ci portiamo dietro le parole che abbiamo appena ascoltato, come si porta un vecchio vinile che non si vuole mai smettere di ascoltare. Ci ritroveremo alla prossima puntata con un altro talpista della prima generazione. E allora ancora storie, ancora verità, ancora noi. Buona strada fino ad allora. E lungo la strada ci andiamo ad ascoltare ancora un brano che Daniela Badioli amava, ancora Guccini, Canzone per Piero. Un abbraccio a tutti voi.

mi ha detto no, non dovrei mai pensare. Le sigarette con rabbia fumate

0: Eche di talpa, vieni a sentire l'eco.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.
3: 1, 2, 3, 4, 5.

Un saluto e un abbraccio da parte mia, io sono Francesco Sciarretta, ben trovati ancora sullo suono di Just Train, come sempre insieme per circa 60 minuti e questa volta dedichiamo la puntata esclusivamente, ogni tanto capita, alla musica italiana e iniziamo con un artista indipendente, si chiama Francesco Guerra, ottimo cantante che affronta un classico di Lucio Battisti come Prendila Così, Francesco Guerra.

Una canzone scritta da Lucio Battisti assieme a Mogol nel 1978, l'album è Una donna per amico, l'estratto scelto da un artista molto molto bravo, si chiama Francesco Guerra, peraltro un notevole cantante, interprete, e ha scelto di rivisitare a suo modo con questo accompagnamento chitarristico, questo classico di Battisti come Prendila così. Ancora suoni di musica indipendente, torniamo indietro nel tempo agli anni 70 con un gruppo all'epoca italiano, si chiamava Opera Puff, suonava una sorta di rock progressive e l'ascolto è questa, Alla gente della mia città, Opera Puff.

suoni del classico vinile, siamo negli anni 70, primi anni 70, con un gruppo come Opera Puff, gruppo italiano indipendente di rock progressive. L'ascolto era questa storica Alla gente della mia città. Torniamo un po' a tempi più recenti con il jazz italiano, suonato da una formazione composta da Paolo Mignosi, Paolo Scozzi, Raffaele Eudron e Fabrizio Cassarà, con il chitarrista Gianluca Figliola, e questo quintetto suonano Tetrix.

0: Jazz Train.
1: A notte pie curorma sotto e coperta. A notte senza ragione, a gente chiude il finestra. Dove guardi? Ma sono uscita da mezza tempesta.

Il blues popolare e napoletano di James Senese, con la sua formazione, questa storica per certi versi, Acquaiò, l'acqua è fresca per James Senese e Napoli Centrale, sassofonista per moltissimi anni di Pino Daniele. Restiamo in tema di musica di Napoli con un altro interprete talentuoso, si chiama Salvatore Ferraro, che riscopre a suo modo un classico di Edoardo De Crescenzo. Il brano è Sarà così, Salvatore Ferraro. Andrà.

Un grande interprete italiano si chiama Salvatore Ferraro, alle prese con un classico di Edoardo De Crescenzo, appena ascoltata, come sarà così. Siete sul jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto e un buon divertimento con noi. Io sono Francesco Sciarretta, insieme ancora per circa una mezz'ora, e il suono della radio si orienta verso il centro Italia, a Roma, con un cantautore istrionico molto intelligente e colto. Lui si chiama Daniele Silvestri e lo propongo all'ascolto con Che bella faccia. Daniele Silvestri. La maggior...

Un brano di parecchi anni fa per Daniele Silvestri, il disco è uscito nel 2007, si intitola Il Latitante, l'estratto era questa, che bella faccia, Daniele Silvestri. Ancora suoni italiani con questa volta la voce di Mina Blu, oggi si chiama così, e al secolo è Daniela Iezzi e qualche anno fa ha inciso un brano scritto da Claudio Bartolucci e Marco Valerio Cecilia, la canzone è questa romanticissima come in un coro. Daniela Iezzi.

0: You're listening to Jazz Trip.
1: Il jazz è oltre alla radio.

La chitarra blues e la voce blues rock di Andrea De Luca, musicista italiano da tempo residente anche negli Stati Uniti, ha assorbito in maniera completa la cultura rock blues da quelle parti e la propone nella sua musica. Il brano era questa Let Me Love You Tonight per Andrea De Luca. Prossimo artista, il bassista Glauco Borrelli, cantautore, lo ascoltiamo con questa Staccherò dal molo, tratto da un disco di parecchio tempo fa come In fondo dietro l'orizzonte per Glauco Borrelli, Staccherò dal molo.

Glauco Borrelli, sensibile artista, nonché ottimo bassista e autore, per molto tempo con Pierangelo Bertoli, in questo caso ha inciso tempo fa un disco a suo nome, come In fondo, dietro l'orizzonte, tutte canzoni scritte da lui con notevole ispirazione, come questa Staccherò dal molo per Glauco Borrelli. In arrivo in scaletta ora la voce di Erika Petti, artista notevole come talento, ottima cantante, spesso sconfina nel jazz e interpreta a suo modo questa cover di Pino Daniele come Alleria. Erika Petti.

Una interpretazione di Erika Petti con un classico di Pino Daniele come Alleria. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora qualche minuto insieme, un quarto d'ora circa, e il suono considera adesso un altro autore di Napoli, Nino Buonocore, con la sua classica Scrivimi.

0: sing, he told all the truth. Perez only had eyes.
1: Un omaggio jazz a Lester Young da parte di Emanuele Cisi, sassofonista torinese, con ospite Roberta Gambarini. Il brano era No Eyes. E così siamo giunti a fine corsa su Jazz Train per adesso, in tempo per proporre all'ascolto un altro cantautore italiano. Si chiama Andrea Luciani, ottimo chitarrista che si rifà spesso alla tradizione folk country americana, e rende omaggio al grandissimo James Taylor riproponendo un suo classico come Lo and Behold da parte di Andrea Luciani con la sua band. Da parte mia, come sempre, un grande abbraccio, ascoltate buona musica se potete, ci risentiamo in radio la prossima settimana. Andrea Luciani, Lo and Behold.

più caloroso saluto a tutti voi da parte di Stefano, che come tutti i mercoledì ed in replica il sabato vi accompagna in questo viaggio musicale di 60 minuti insieme a Zoe, il programma che va in onda regolarmente su Radio Talpa. Ho per voi una notizia cattiva e una buona. La notizia cattiva è che, come potete sentire dalla voce, il sottoscritto è ammalato e non poco. Mal di gola, raffreddore, tutto ciò che comporta, anche se sento che non sono sicuramente il solo in questa condizione. Ma forse sono il solo che deve condurre una trasmissione radiofonica in queste condizioni. E quindi da questo arriva la notizia buona, che è quella secondo cui oggi e forse anche la prossima settimana, se continuiamo di questo passo, la trasmissione sarà abbastanza minimal, nel senso che cercherò di parlare davvero pochissimo e lascerò tantissimo spazio alla musica. A partire da subito, loro sono i Level 42 e questa si chiama Heaven in My Hands.

Il motivo per cui ho iniziato questa trasmissione con il Level 42 è perché ho avuto la fortuna di accaparrarmi al volo proprio pochi minuti fa un biglietto per l'unico concerto, o meglio gli unici due concerti che verranno tenuti a Londra quest'anno da questo gruppo che a me è sempre piaciuto da morire. Quindi il 29 novembre sarò all'O2 di Londra per vedere i Level 42 in concerto. Quindi oggi, per festeggiare questa cosa, ci ascoltiamo i Level 42 sia all'inizio che al termine della trasmissione. Un altro annuncio di un live è quello di Jamiroquai, che riprenderà nel 2025 la sua serie di concerti.

0: Jamiroquai ha appena annunciato una serie di concerti che lo porterà anche in Italia per un'unica data il prossimo novembre, quindi nel 2025, a Milano.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Il nuovissimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari si chiama Islanda. Invece c'è un nuovo progetto che riguarda Robbie Williams. Si tratta di un film che sarà nelle sale il 1° gennaio del prossimo anno, si intitola Better Man, ma noi ce lo ascoltiamo in questa Kids.

Robbie Williams, insieme in questo caso con Kylie Minogue, in un brano di parecchi anni fa che però è ancora piuttosto travolgente. Si intitolava molto semplicemente Kids ed era tratto dal suo terzo album.

e torniamo ancora molto molto più indietro nel tempo insieme agli Alphaville. Questo è il loro primo album, quello intitolato Forever Young, e quella che ci ascoltiamo si intitola The Jet Set.

Erano gli Alphaville dalla Germania, tra i più importanti protagonisti degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato il brano che chiudeva il loro primo album, quello di enorme successo intitolato Forever Young. Il brano invece si intitolava The Jet Set. Cambiamo completamente sonorità insieme al tanto annunciato nuovo album dei Linkin Park che è appena uscito e che, con l'arrivo della nuova vocalist Emily Armstrong, passa a delle, appunto, sonorità molto molto più dure, molto più hardcore. È giusto però ascoltarlo. Questo è Two-Faced.

Two-Faced, tratto dal nuovo album From Zero dei Linkin Park che è appena stato pubblicato. Passiamo a qualcosa di completamente diverso, anche se restiamo nell'ambito del rock. Il quarto album per Huey Lewis and the News, infatti si intitolava Four. Questo è uno dei brani più belli, si chiama Hip to be Squared, qui su Zoe a Radio Tau.

Cubby Squared, Huey Lewis and the News. Questo era il loro quarto album, quello intitolato Four. Una delle più belle collaborazioni nella storia della musica rock degli ultimi 50 anni è quella che ha portato ad incontrare Peter Gabriel e Hudson Doerr. Questo successe per le registrazioni dell'album So, dal quale scaturì quel brano meraviglioso che era In Your Eyes. Ma poi Peter decise di realizzare anche un singolo insieme a Hudson Doerr che fosse scollegato dall'album. Il singolo si chiama Shaking the Tree.

Houston Door e Peter Gabriel, un brano che diede poi anche il titolo alla compilation Shaking the Tree dello stesso Peter Gabriel.

e in arrivo anche il nuovo album per i Manic Street Preachers. Noi li ascoltiamo in un brano di qualche anno fa intitolato You Stole the Sun from My Heart.

compie 40 anni proprio in questi giorni la prima mitica compilation degli Smiths intitolata Hatful of Hollow, da quale abbiamo ascoltato What Difference Does It Make?

brano che resta sempre splendido, meraviglioso, nonostante l'età che passa, è quello di Bryan Ferry, che ci andiamo ad ascoltare e che si intitola Slave to Love.

0: Erano gli anni d'oro del cantante Dandy per eccellenza. Vocalista oltretutto dei The Roxy Music, lui era Brian Ferry, l'abbiamo ascoltato nel singolo Slave to Love.
1: Radio Talpa, libera, ma libera veramente.

un brano che certamente non necessitava di particolari presentazioni. Lei è Kate Bush, l'album si chiamava Hounds of Love e il brano ascoltato, che è tornato di recente in gran voga grazie alla sua inclusione in una colonna sonora di una notissima serie TV di Netflix, si intitolava Running Up That Hill.

0: l'inconfondibile voce di Annie Lennox, ex leader degli Eurythmics, che ci ha accompagnato verso il termine del programma con il suo brano Little Bird. Io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora, cioè il mercoledì ed il sabato alle ore 13. Vedremo in quali condizioni di salute. In ogni caso, grazie ancora e ciao a tutti!
1: Sei su Radio Tappa.

towards the flame. No, yes, yeah, no, yes.

flying.

times that we crashed and we burned and we did.

0: Hi Ascoltato Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Telpaz, dalla 8 fino alla 9. Bye.
1: Riccardo Pellegrini presenta.

0: Eccoci, ben ritrovati. Ora Musica presente tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, nel formato Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica si tirano le somme di un'intera settimana e si riascoltano tutte le novità al primo ascolto, tante questa settimana. Tra poco partiremo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, bentrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto.
0: Tema forte,
1: esatto.
0: Raccontaci, certo. Com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani.
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, no, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora, certo, è riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

Oltre Ade è il titolo della canzone che rappresenta il primo EP di Alessandra Latino. Alessandra Latino in programmazione qui a Ora Musica. Lei arriva da

parole. Nonostante tutto, la canzone di Petrescu anche oggi ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Novità per Mirk Ovega con The Door.

0: The Door, questo era il singolo di Mirko Vega, Aura Mundi.
1: Radiotalpa.it è teatro della mente e quando si alza il sipario entra in scena il cuore.

0: Houdini. Questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: L'ombra di mio padre, due volte la mia. Lui camminava ed io correvo sopra il sentiero di aghi di pino.

0: Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio.
1: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charlie? Il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, il beone, il rissoso. Tutti dormono sulla collina. Uno morì con una febbre, uno fu arso in una miniera, uno fu ucciso in una zuffa, uno morì in una prigione, uno cadde da un ponte lavorando per moglie e figli. Tutti dormono sulla collina. Dove sono Ella, Kate, Meg, Lizzie e Edith? Il tenero cuore, l'anima semplice, la rumorosa, l'orgogliosa, la felice. Tutte dormono sulla collina. Una morì di un parto vergognoso, una d'un amore contrastato, una per mano di un bruto in un bordello, una d'orgoglio spezzato inseguendo il desiderio del cuore. Una, dopo una vita nelle lontane Londra e Parigi, fu riportata al suo angusto spazio vicino a Ella, Kate e a Meg. Tutte dormono sulla collina. Dove sono zio Isaac e zia Emily, il vecchio Tony Kincaid e Sevigny Houghton? E il maggiore Walker che aveva parlato con uomini venerabili della rivoluzione. Tutti dormono sulla collina. Li riportarono figli morti dalla guerra e figlie che la vita aveva schiacciato e i loro orfani in pianto. Tutti dormono sulla collina. Dov'è il vecchio violinista Jones, che giocò con la vita per tutti i 90 anni, sfidando il nevischio a petto nudo, bevendo, chiassando, non pensando né a moglie, né a famiglia, né all'oro, né all'amore, né al cielo? Eccolo, ciancia di pesce fritto di tanto tempo fa, delle corse di cavalli di tanto tempo fa al boschetto di Clary, di quel che Abe Lincoln disse una volta a Springfield.

si incrociarono un breve istante, il tuo sguardo e il mio, e seppi all'improvviso, non so se anche tu, che in un tempo, senza anni né orologi, un altro tempo, i tuoi occhi e i miei si erano incontrati, e quella di allora non era che un eco, l'onda che ritorna, attraversando mari, all'antica spiaggia.

Volevamo costruire assieme una casa bella e tutta nostra, alta come un castello per guardare oltre i fiumi e i prati su boschi silenti. Tutto volevamo disimparare ciò che era piccolo e brutto. Volevamo decorare con canti di gioia, vicinanze e lontananze, le corone di felicità nei capelli. Ora ho costruito un castello su un'estrema e silenziosa altura. La mia nostalgia sta là e guarda fino alla noia. Ed il giorno si fa grigio, principessa, dove sei rimasta? Ora affido a tutti i venti i miei canti arditi. Loro devono cercarti e trovarti e svelarti il dolore di cui soffre il mio cuore. Devono anche raccontarti di una seducente, infinita felicità. Devono baciarti e tormentarti e devono rubarti il sonno. Principessa, quando tornerai?

0: a radiotalpa.it il meglio della discografia internazionale.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Arthur, Rainbow, la mia bohème. Me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate, anche il mio cappotto diventava ideale. Andavo sotto il cielo, musa, ed ero il tuo leale. Oh, quanti amori assurdi ho strasognato. Nei miei unici calzoni avevo un largo squarcio, pollicino sognatore, in corsa sgranavo rime. Il mio castello era l'orsa maggiore, le mie stelle in cielo facevano un dolce frufru. Le ascoltavo, seduto sul ciglio delle strade, nelle calme sere di settembre, in cui sentivo sulla fronte le gocce di rugiada, come un vino vigoroso, in cui rimando in mezzo a quelle ombre fantastiche, come fossero lire, tiravo gli elastici delle mie suole ferite, con un piede contro il cuore. Me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate, andavo sotto il cielo. Oh, quanti amori assurdi ho strasognato.

prima di sera. Credi, credi di conoscermi, recita lei quasi parlando al vento, e osserva contro sole la polvere strisciare sullo stradone deserto. Appartieni troppo a te stesso, insiste ad accusarmi, prolungando la pena dell'indugio, quella parte di lei che ancora combatte, avvilita e altera nella macchina ferma. Ma le suona falso l'argomento, e ne scorgo sul cristallo la larva che spenge d'un sorriso dimesso le parole appena dette. Oh, di questo hai anche troppo sofferto, aggiunge, poi quasi portando fiori sul luogo un'orticaia dove mi ha crocefisso. Vanamente mormoro più che dal rimorso toccato da quel tono di persistente, doloroso affetto. E ora vorrei non le sembrasse indegno cercare in altri la causa del suo male, fosse pure il mio torto. Vanamente. E mi viene, non so se dal ricordo o dal sogno, un'immagine di lei, gracile, impalata nella sua altezza, che guarda un fiume dall'argine e poco oltre la foce, la lacca grigia del mare oscurarsi. Lascia perdere, dice lei con la voce di chi torna dopo un'assenza di anni sul luogo stesso e raduna le spoglie lasciate in altro tempo, dopo lo scacco. Perché non è in nostro potere richiamarci, mi chiedo io, sorpreso che sia lì, ferma, sul sedile accanto. Che intesa può darsi senza luce di speranza? Perché la speranza è irreversibile, commenta il suo silenzio rigido senza più lotta, mentre abbassa risoluta la maniglia e getta un'occhiata di squincio al casamento alto che tra poco la inghiotte.

da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greene Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Grain e Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I-

What Am I Supposed to Do è stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govern Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità, niente artifici, solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Graine Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do è un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Diretto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.

Si poteva iniziare meglio? Direi di no, visto che il brano si chiamava appunto Wannabe Star in Something e lui era Michael Jackson al massimo dello splendore nel 1982, quando usciva il suo album di maggior successo Thriller. Il brano che avete ascoltato era quello che apriva il 33 giri e che per l'occasione ha aperto anche la puntata di oggi di Zoe. Non so da voi, ma qui sulla Riviera Romagnola il caldo estremo non ci ha ancora abbandonato, quindi anche oggi ascolterete una puntata molto estiva con tanti brani energetici, perché con queste temperature non solo il corpo necessita di integratori, ma anche la mente, e io sono qui per questo. Quindi oggi pochissime chiacchiere e tantissima musica. Today.

Fra pochi giorni sono attesi alla Mostra del Cinema di Venezia per il docufilm della loro reunion. Loro sono gli Oasis. Uno degli incipit più celebri della storia. Loro sono gli Eurythmics.

Annie Lennox e Dave Stewart in un brano che ancora oggi si sente ad ogni occasione. Sweet Dreams Are Made of This. La prima grande avventura di Paul Weller, prima ancora degli Style Council, loro sono i Jam.

Atmosfere anni 60, anche se il brano è stato inciso molto dopo, negli anni 80, da una band chiamata The Barracudas. Un brano con un titolo che si adatterebbe bene a questo ciclo di trasmissioni estive di Zoe. Era Summer Fun.

Il momento forse più luminoso nella carriera di Depeche Mode coincide con l'inizio degli anni 90, quando realizzarono Violator. Il brano più famoso è questa Enjoy the Silence.

tutti sappiamo di essere di fronte a un capolavoro. L'album Violator, oltre a questa Enjoy the Silence, includeva Personal Jesus, Policy of Truth, World in My Eyes, incastonati in un'opera a dir poco perfetta che, per chi non lo sapesse, è stata in gran parte realizzata a Milano insieme ad un produttore mitico come Flood e alla collaborazione di François Kevorkian.

Ci siamo spostati negli Stati Uniti insieme a Bon Jovi con la sua Living on a Prayer e qui vi restiamo. Insieme ad un grande interprete di colonne sonore, celeberrima la sua canzone per il film Footloose che abbiamo ascoltato qualche settimana fa, ma non è da meno questa Danger Zone realizzata per il film Top Gun.

day to start again. It's a nice. Era il 1982 quando Billy Idol pubblicava il suo primo album che portava il suo nome e che includeva anche questo singolo che ancora oggi è una delle sue canzoni più conosciute. Il titolo era White Wedding. L'iguana del rock in una delle sue interpretazioni più iconiche. Presente in una marea di film e di serie, ad esempio nel fulminante incipit di Trainspotting, lo riascoltiamo sempre con immenso piacere. Questo è proprio quello che ci serve. Un po' di Lust for Life qui a Zoe su Radio Talpa.

0: Visto che abbiamo citato Trainspotting, bisogna sicuramente ricordare che nel secondo episodio, intitolato T2, il regista Danny Boyle ha commissionato una reinterpretazione di questo brano niente meno che ai Prodigy, che, manco a dirlo, hanno realizzato un capolavoro. Noi però abbiamo ascoltato l'originale, inciso da Iggy Pop per l'album omonimo Last for Life, quasi 50 anni fa, precisamente nel 1977.
1: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
0: Anche loro di Last for Life ne hanno espressa parecchia. Riascoltiamo dopo tanti anni le simpaticissime Spice Girls. When you...

Inciso per la Stiff Records, etichetta che nei primi anni 80 aveva sotto contratto elementi come Nick Lowe, The Damned, Leon Lovitch, Elvis Costello, Ian Dury e soprattutto i Divo, questo è il più grande successo dei Temple Tudor, la band punk di Eddie Temple, assolutamente irresistibili. Il brano che abbiamo ascoltato si chiamava Swords of a Thousand Men.

cambiamo completamente atmosfera con una band inglese formata da musicisti di origine indiana. Loro sono il Corner Shop. Anche in questo caso dobbiamo dire che sono rimasti noti solo per un brano, ma questo brano è davvero delizioso. Si intitola Brimful of Asha.

0: RPM.
1: Abbiamo già raccontato la storia curiosa di questo singolo in una puntata remota di Zoe. In breve venne pubblicato senza vendere praticamente nulla, ma poi il buon Norman Cook, in arte Fatboy Slim, ne realizzò questa versione remix e divenne un successo planetario.

Quando si decide di realizzare una puntata super energetica, non bisognerebbe mai dimenticare di inserire un bel brano ska, genere che alla fine degli anni 70 ebbe un sussulto importante di popolarità, purtroppo durato poco. I Madness erano i sovrani incontrastati del genere e ottennero una certa popolarità grazie a diversi hit single, tra i quali questo che abbiamo riascoltato e che si intitolava Baggy Trousers. Restiamo più o meno allo stesso periodo, anche se l'atmosfera è completamente diversa. Un album celeberrimo intitolato Discovery per gli ELO, ovvero sia gli Electric Light Orchestra di Jeff Lynne.

0: 9 brani, uno più bello dell'altro, non c'era davvero nulla da scartare. Noi abbiamo ascoltato Don't Bring Me Down, il pezzo che chiudeva il 33 giri Discovery degli Electric Light Orchestra e che chiude anche questa puntata di Zoe. Ma niente paura, la prossima settimana saremo ancora insieme, il mercoledì e il sabato alle ore 13, sempre su Radio Talpa. Da parte mia, Stefano, il più sentito, ciao a tutti!
1: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Cari amiche e cari amici, ovunque vi troviate in questo momento, sia che siate nella nostra Italia o in Canada o in qualsiasi altra parte del mondo, vi giunga il mio più sincero abbraccio. Io sono Maurizio Benvenuti e, come al solito, sono nello studio, nell'antico studio di Radio Talpa, per raccontarvi anche oggi una storia che vuole rendere omaggio alla bellezza di un lago, il lago Ontario, che già dall'origine del suo nome, in lingua irochese, significa lago bello, lago grande. Buon ascolto.
1: Well, Dana, before you start changing names, maybe open up an old history book, because these waters had a name long before America had a flag. And that name was

Il lago Ontario è il più orientale dei grandi laghi del Nord America, un vasto specchio d'acqua che separa la provincia canadese dell'Ontario dallo stato di New York. Nato alla fine dell'ultima era glaciale, il lago ha modellato il paesaggio e la vita umana per migliaia di anni. Le prime comunità umane che si stabilirono sulle sue sponde furono popoli indigeni, che sfruttarono le ricche risorse ittiche e le rotte d'acqua per commercio e scambi culturali. Con l'arrivo degli esploratori europei e più tardi dei coloni, il lago Ontario divenne un corridoio strategico, porto per il commercio di pellicce, teatro di battaglie durante le guerre coloniali e nell'Ottocento motore di sviluppo per città portuali che sarebbero diventate centri industriali e culturali. Oggi le sue sponde ospitano metropoli moderne, parchi naturali e comunità che ancora vivono in simbiosi con l'acqua.

Sospeso tra cielo e terra, il lago Ontario si stende come un respiro antico, una lastra di luce che accoglie il mattino e lo restituisce in mille riflessi. Le sue rive sono pagine di storia, i suoi nomi sono canzoni che attraversano il tempo. Ontario, parole che non chiudono, ma aprono, finestre su memorie, inviti a ricordare.

All'alba l'acqua si veste di tenue argento. Le onde, lente e misurate, disegnano calligrafie effimere sulla pelle del lago. Ogni increspatura è un piccolo racconto di barche che passano, di pesci che sfiorano la superficie, di nuvole che si specchiano e poi si dissolvono. Qui il tempo prende un respiro più profondo e il mondo sembra ascoltare.

Le città che guardano il lago imparano a tacere per ascoltare. I canneti sussurrano storie di radici profonde e i gabbiani segnano il confine tra acqua e aria con richiami che sembrano domande. Le voci umane si mescolano a quelle della natura, pescatori che raccontano mattine di nebbia, bambini che rincorrono il vento e anziani che ricordano nomi antichi. Ogni voce è un filo che tesse la trama di questo luogo, il Lago Ontario.

I nomi Ontario, Oniatario non sono etichette fredde, sono gesti di rispetto, mappe del cuore. Pronunciarli è riconoscere chi è passato prima di noi, chi ha camminato queste sponde, chi ha dato senso a questi paesaggi. Onorare i nomi significa prendersi cura della fauna che nuota, degli uccelli che migrano, delle comunità che si incontrano sulle sue spiagge.

Sotto la superficie del lago Ontario la vita pulsa, alghe che danzano, branchi che si spostano, piccole creature che tessono il loro destino. Sulle rive, alberi che sfidano il vento, custodiscono nidi e rifugi. Proteggere questo respiro significa ascoltare la scienza e la saggezza tradizionale, intrecciarle per custodire il futuro.

In estate il lago si allunga in giornate calde, in autunno si tinge di fuoco, in inverno si copre di silenzi cristallini. Ogni stagione è una lezione. La generosità dell'estate, la malinconia dell'autunno, la pazienza dell'inverno, la rinascita della primavera. E ogni stagione ci ricorda che il lago non è immobile, è un organismo vivo che respira con noi.

Le comunità che abitano queste rive portano con sé lingue, cibi, musiche e riti. Sono loro che trasformano il paesaggio in casa. E allora chiudete gli occhi per un istante, lasciate che il lago vi parli, non con parole, ma con il ritmo delle sue maree, con il fruscio delle canne, con il richiamo degli uccelli. Ontario, ascoltate il nome, sentite la storia e lasciate che il suono vi riporti ad una cura condivisa.

Sulle sponde del lago Ontario si alternano paesaggi diversi. Il lungomare di Toronto con il suo skyline che si specchia all'alba. Le Toronto Island, piccole isole che offrono rifugio alla città. Prince Edward County, con spiagge sabbiose e vigneti. La regione delle Thousand Islands, un arcipelago di isole punteggiate da case e castelli. Nei parchi e nelle riserve si osservano migrazioni di uccelli, colonie di aironi e una fauna che cambia con le stagioni. In inverno il lago si copre in alcune zone di ghiaccio e in autunno le rive si tingono di rosso e oro. Uno spettacolo.

Il lago Ontario custodisce numerosi relitti, come tutti i grandi laghi, anche qui le acque hanno inghiottito navi in tempeste improvvise. Alcuni relitti sono oggi meta di immersioni e di ricerche subacquee, ci sono poi fari che hanno ispirato leggende, storie di guardiani solitari, di luci che appaiono nella nebbia, di voci portate dal vento. E non mancano le storie di confini e accordi tra Canada e Stati Uniti, rotte commerciali, dogane e porti che hanno plasmato le economie locali. Ed ora alcune frasi di poesie che riguardano alcuni aspetti del lago Ontario, come l'alba. S'alza il giorno, lento, sul bordo d'acqua. Una scia d'argento taglia il silenzio. Le isole respirano memorie antiche, ogni onda racconta un nome, una rotta. Il faro veglia, bianco d'ossa e sale, sul respiro delle navi che non tornano. La luce segna il confine tra il coraggio e il buio, e il vento porta storie di mani che remano. Riva. Sulla riva raccolgo giorni come pietre, ognuna levigata da un inverno diverso. Cammino tra gabbiani e i ricordi e il lago mi restituisce il mio stesso volto. E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine. Abbiamo parlato di questo meraviglioso lago in chiave poetica, abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni tra folk e country ed ora è la volta della sigla. Ma portate con voi questa immagine, un lago che riflette il cielo e le nostre responsabilità, un luogo dove i nomi sono promesse e le onde sono testimoni. Questo è il lago Ontario, specchio di storie, culla di vita, invito a custodire. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Yeah. They can call it what they want. Some things don't need a new

Diretto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: di San Giovanni. Siamo io con Sara.
1: Ciao a tutti, ciao Nico, ciao Mauro.
0: E Mauro alla console.
1: E iniziamo con un po' di bella musica, che dici?
0: Siamo un po', sì, ci sta. Un po' di intrattenimento musicale per chi si fosse messo in ascolto adesso su Radio Talpa.

0: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
2: State ascoltando Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
1: Con il peperoncino e un po' di saleta ti protegge la Madonna dell'ingoronetto.
4: Smooth, jazz, funky, groove, black, chill out e tanta altra musica di stile.
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
1: Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
2: Un programma di Patrizio Sibona.
1: Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
4: Era luglio.
5: No, questa volta devo dire la verità, l'ho chiesta io. E l'ho chiesta io alla regia di farmi una sigletta particolare, perché voglio dire, sta per finire la seconda stagione di Chill Me Softly Smooth Night. Come è andata bene la prima, la seconda è stata stupenda, quindi facciamo gli scongiuri per la terza stagione che prenderà il via a settembre del 2026. Ben ritrovati, sono Patrizio Sigona e un Chill Me Softly a tutti. Cosa c'è da dire oggi? Tantissime altre cose prima di questo breve periodo agostoniano in cui andremo ad ascoltare ancora Chill Me Softly, ma the best of Chill Me Softly, tutto il meglio che abbiamo ascoltato dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Però prima di arrivare a queste selection possiamo ancora godere dell'ultima musica arrivata qui sulla mia scrivania.
6: You are listening to the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
7: Hi, from August 3rd through the end of the month, Chilling Me Softly Smooth Night presents The Best Of, a selection of the finest moments on air from January to the present. Remember, enjoy your summer with The Best of Chilling Me Softly Smooth Night.

0: partiti subito con una di quelle ultime arrivate qui sulla mia scrivania, che ricordo essere Chili Mi Soffri, il programma dove ci sono tutte le novità che arrivano da tutto il mondo di quella che si chiama la Contemporary Jazz. Nel caso specifico siamo andati ad ascoltare un gruppo che si chiamano MLPM, che sono nient'altro che gli iniziali di quattro grandissimi artisti: Frank McComb, Tony Linsley, John Pettis e Eddie Mielefeld. Questi sono gli MLPM. Questo brano era famosissimo, Don't Let Nothing Hold You Back, di Delvin, un brano del 2021 ripreso da questo ultimo singolo appunto degli MLPM. E abbiamo iniziato proprio alla grande, ma continuiamo. Three Side,
1: the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Sunset Wipes, a Chilling Me Softly Smooth Night.

volte, anzi sempre più, mi avvalgo della vostra consulenza, della vostra esperienza, della vostra capacità, nonché della vostra bravura a trovare gruppi e cantanti, nonché artisti al più sconosciuti ma di un'elevatura straordinaria, come questo progetto dei Decorsiculture di Roland Sams. Chi l'avrebbe mai saputo se non attraverso qualcuno di voi che me l'ha suggerito, perché utilizza il mitico numero di telefono di WhatsApp 327-6852-592 per consigliarmi anche dei brani da mandare in onda, come questo qui, appunto, con la regia di Roland Sams, i Decorsiculture con Golden Hour Groove, una novità assoluta di Chill Me Softly, Smooth Night. Come sempre, una novità assoluta anche questa di Eric Scott

0: Ultimo singolo per questa coppia straordinaria, Eric's XX e Mario Meadows, con queste Strade dell'Oro, Streets of Gold, una novità qui a Chilling Me Softly Smooth Night.
1: State ascoltando
2: Chilling Me Softly,
3: the best of Chilling Me Softly Smooth Night,
1: un programma di Patrizio Sigona.
4: Era luglio.
0: Torna dopo tanti anni Euge Groove col suo ultimo album, The Phoenix.

0: Un ottimo album questo ultimo di Hugh Grove, sassofonista americano, ricordo il titolo The Phoenix, la Fenice, e non a caso ovviamente il titolo sta a indicare questo percorso che ha fatto l'artista dopo l'intervento al cuore, insomma lo ha in qualche modo destabilizzato, ma tutto è tornato con la solita voglia di ricominciare, con la sua rinascita in questo album. Andate a sentire la recensione, a leggerla, sta su Chilling Me Softly Smooth Night. Ma adesso un amico, Mike Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Anche per lui una stranovità. Uscito il 24 di luglio, quindi qualche giorno fa, uno di questi giorni. Days of This. Questo è il titolo del suo ultimo singolo, Mike Murray.

0: Piace la musica che fa il mio amico Mark Murray, ma io sarei ore, giorni interi ad ascoltarla, assolutamente, queste atmosfere così eleganti, questa musica che ti prende, ti trasporta, ti trascina, ti porta a sognare, a viaggiare, insomma bravo Mike, riesci a conquistarmi pienamente. Bello anche questo suo ultimissimo singolo che abbiamo avuto anche in anteprima, ma fino al 24 non l'ho potuto mandare in onda perché sono una persona corretta, quindi Mike apprezza queste cose da parte del tuo amichetto Patrizio. Comunque, Mike Murray col suo ultimo singolo, ripeto il titolo, Days Like These. Giorni come questi, giorni come questi, ragazzi, fa un caldo a Roma bestiale, ma mica solo a Roma, anche a casa di Mike Murray, so sicuro, fa caldo ovunque.
1: Ammazza e caldo!
2: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona. This is the best of

0: E voi cosa facevate nel 2005? Io non me lo ricordo. Cosa ho fatto nel 2005 non me lo ricordo affatto. Però vi posso dire cosa faceva Jeff Lobert nel 2005. Stava in California presso gli studi della JH Sound a registrare un album che è stato tra i più belli della sua carriera, Flipside, e da questo album ho voluto riproporvi la traccia numero 5, bellissima, Santa Monica Triangle. Queste sono le chicche di Chile Me Softly.
1: This is the best of Chile Me Softly Smooth Night.
2: Era giugno

0: sicuramente soul, rhythm and blues, ma anche smooth jazz, visto che è accompagnata da grandissimi artisti che abbiamo sentito in questo ultimo suo singolo, Impossible, appena uscito. Ma le novità di Jimmy Soffley continuano con The TNL Collective.
1: You are listening the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Era giugno.

0: Hi, this is guitarist Lamek, and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Un gruppo assolutamente raffinato, elegante, direi veramente la musica smooth jazz più, come dire, più eccellente, eccelsa, No, finito i termini. Sono The TNR Collective e questo pezzo Colors, sono tutti i colori del jazz, della smooth jazz, della contemporary jazz. Insieme a loro in questo brano hanno suonato anche Ryan Lavallette, Adrian Crutchfield, BK Jackson e niente po' di meno che Lemek. Beh, insomma, diciamo la musica di classe, la musica elegante, quando c'è si fa sentire. E come se si fa sentire? E questa è Chilling Me Softly.
2: State ascoltando
3: The Best of Chilling Me Softly Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.

Uscito ad aprile questo ultimo album di Walter Beasley, da cui abbiamo estratto Take Me Away, che è anche il titolo dell'intero lavoro.

0: Approfitto di questa meravigliosa musica molto rilassante, molto chilling me softly. Sapete, chilling me softly vuol dire proprio questo: rilassami con delicatezza, tienimi calmo, ce n'è bisogno oggi come oggi, è star calmi. Ma stavo per dire questo, stanno cominciando ad arrivare tramite il numero di WhatsApp tantissimi vostri lavori. Mi rivolgo ovviamente a tutti gli artisti di jazz, smooth jazz e contemporary jazz, ma anche rhythm and blues, insomma di black music, tanto per farla finita, che stanno mandando dei loro provini, dei loro brani, per poter essere poi inseriti, e a settembre vedremo di creare una rubrica proprio per queste novità.
1: Da settembre parte la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Un anno con più novità e anteprime discografiche.
1: Ci saranno sempre più ospiti e star internazionali in trasmissione.
2: Daremo maggiore spazio ai musicisti ed artisti.
1: Insomma, questo e tanto altro in Chilling Me Softly Smooth Night.
3: Chilling Me Softly Smooth Night
1: 3.0.
4: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
5: Hi, this is trombonist Buff Dillard, and you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
0: Chi non ha bisogno di essere, come dire, spronato, promosso e portato alla ribalta è Buff Dillard, quel trombone di Buff Dillard. Uno dice così, uno potrebbe anche, come dire, offendersi, ma in realtà è così. Buff Dillard è il suo trombone. Dal suo ultimo album, Don't Wanna Be Lonely, non lasciatemi mai solo, mi raccomando, aumentate l'ascolto di questo programma, perché io vi conto, se vi conto, ogni giorno.

0: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
1: The best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Era giugno.
3: E il lavoro di Italo Leali continua. Vi ricordo che ci saranno tantissimi appuntamenti per tutta l'estate e oltre con il Tuscia in Jazz for SLA. Partecipate tutti, perché la ricerca è importante.

0: oltre la metà della puntata di oggi di Chilling Softly's Moon Night. Vi ricordo con Patrizio Sigona con voi al microfono per portarvi sempre le ultime novità, come per esempio Jeff Ryan, Stay Till Tomorrow, che comunque fa parte di questo in continuo flusso di dischi, di brani, di canzoni che mi arrivano tutti i giorni su quella famosa scrivania marrone, che scrivania dove praticamente io vado a fare una quasi impossibile selezione per poter portarvi quello che possa piacervi di più. Ma adesso, per esempio, c'è un'ultima novità, è di un grandissimo amico, Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly
2: Smooth Night.
3: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.

0: e ti metti alla guida di una Spider bella aperta con il sole in faccia sul tramonto e via su quelle lunghissime strade americane che non finiscono mai, sempre dritte, dritte, che noia, sempre dritte. Preferisco le strade di montagna italiane perché danno più stuzzicano, no? Della parte a destra, della parte a sinistra, però rimaniamo in quel mood che è la, della California, di queste strade dove Michael Browning ci fa guidare con Drive Time. Questo è il titolo di questo brano. Ciao Michael, è sempre un piacere averti su Chilly Me Softly, perché la tua musica è bellissima, meravigliosa, elegante, e se la volete riascoltare andate su SoundCloud perché lì trovate ogni puntata di Chilly Me Softly.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilly Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica, però
3: devi sbrigarci.
4: Ammazza e callo.
5: This is the best of Chilly Me Softly Smooth Night.
6: I'm guitarist and vocalist Tony Gianflone Jr., and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the white side.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Change. Brick layer. Yeah.

Ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
3: E se vai

bullets.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!